0: Rosita.
1: Ogni masco mi caro Rosita. Te sai che ti chiedo. Per la stella chi t'adora, chiamalo Rastmichele, mi sono mirato. Ora che ho il mio caro, mi ha gassi Rosita.